Venimo a sapere Dara tu proslenia Un prossa sur venia Un prossa la feria Venia Tre da gami armassi